arabo, che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te, donna, che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.